0: sarà questo campione del mondo
1: con il 25 Víctor Muñoz.
2: Víctor Muñoz, que no ha podido debutar, que llegó con molestia.